0: Máxima FM. FM.
1: Ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro agli occhi.

0: Máxima. Máxima FM.
1: Mi dispiace devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui.